0: right. That ain't right. That ain't right. Mm-hmm.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.